0: Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: posso nemmeno.
1: Ma sei qui un secondo, è fatto, sempre a litigare, non io non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte,
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: quale cosa migliore se non ascoltare la nostra musica, quella del Summer One, quella dell'estate di Radio Number One, che rinfresca assolutamente.
1: Stiamo per chiudere.
0: Ma siamo per chiudere che cosa? Ancora mattina chiudiamo che cosa? Cioè, lascia stare che poi il locale è già chiuso di suo. Va bene, state con noi, non ve ne andate.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Solo qualche istante e il viaggio musicale continua. Summer One torna tra pochissimo, proprio qui su Radio Number One.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: questa è Summer One, la nostra selezione estiva di Radio Number One, e non perdetevela, restate con noi, torniamo tra pochissimo.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 11 e 3 minuti. Radio Number One Notizie.
1: Gli attacchi di Mosca sono puro terrorismo, così Zelensky dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, 16 morti e una settantina di feriti, stanotte ancora a raid almeno altre 5 vittime. L'autopsia su Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nel Veneziano, conferma la morte per strangolamento, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, poi morto suicida. Lui aveva già tentato di strangolarla, ricevendo però solo un ammonimento. Il Papa è giunto in elicottero a San Marino per una visita pastorale molto attesa. Intorno alle 15 si sposterà poi a Rimini, dove Leone sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. I richiedenti asilo rinviati in Italia da diversi paesi europei, Meloni si difende, nulla a che fare con la sospensione di Schengen, l'accordo funziona, ma le opposizioni restano in pressing, Meloni ha isolato l'Italia. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e il leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
3: Oggi incontriamo Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: MSC è la terza compagnia crocieristica al mondo e continua il proprio percorso di crescita a gonfie vele. Qual è il piano di sviluppo di MSC nel medio e lungo periodo?
4: Innanzitutto grande ottimismo per il futuro, che è quello che ci ha accompagnato nei passati 30 anni di crescita, e poi un piano industriale molto molto poderoso in termini di nuove navi, nuove destinazioni, un'offerta per i nostri clienti sempre più ampia.
3: E a fronte di questo sviluppo continuo e sostenuto, come si bilancia l'espansione della flotta con la necessità comunque di mantenere alti standard di qualità?
4: È un elemento essenziale quello non solo di mantenere gli standard, ma addirittura di continuare a migliorarli. Abbiamo scuole di formazione in giro per il mondo dove formiamo il personale prima che venga a bordo, lavoriamo con una lente costantemente puntata sul livello di soddisfazione dei nostri ospiti e su quello che dei nostri ospiti costantemente impariamo per quanto riguarda cambi di abitudini di consumo.
3: Noi ringraziamo Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC, per essere stato con noi. Grazie mille, a presto.
4: Ringrazio lei e penso un po' alla trasmissione.
2: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
5: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.
6: Good morning, occhiali da sole, si parte con Summer One su Radio Number One, la musica più rinfrescante per dare una svolta alla vostra mattinata.
0: Summer One,
5: l'estate di Radio Number One.

Mi auguro che nel corso del tempo vi siate resi conto del fatto che l'estate è il momento perfetto per lasciarvi trasportare, e quindi fatelo con la nostra musica qui su Radio Number One in Summer One.

Il caldo sale, signore e signori, la voglia anche, il sole, il mare, piedi nella sabbia e musica. E che musica, quella di Summer One, qui su Radio Number One.

0: No, non andare troppo lontano. Tra poco si riparte. Sì, si riparte con Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Già mattina, diceva una famosissima canzone che vi ho riproposto per questa mattina di musica e parole qui su Radio Number One. Ben trovati, questa è la Summer One, la vostra playlist dell'estate. La colonna sonora la mettiamo noi.

Buongiorno, buon mattino, a che punto è la vostra estate? Avete già fatto le vacanze? Avete ripreso a lavorare? Dovete ancora partire per le vostre vacanze? Non partirete mai per le vostre vacanze? In ogni caso, noi siamo con voi, sempre con la nostra musica, Summer One.

0: mai non sarete mica stanchi, siete in vacanza, scusate, estate, fa caldo, c'è il mare, la montagna, il lago, non so dove voi siate in questo momento, sicuramente in un posto migliore del nostro dove ci troviamo in questo momento, non è vero? È bellissimo farvi compagnia, questa è Radio Number One, questa è la Summer One, io sono Luchino e non abbiamo ancora finito, state lì.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, le 14. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ho una bella dedica da fare, dedicato a tutti gli eroi contemporanei che in questo momento stanno lavorando con l'aria condizionata puntata dritta qui sul coppino, sulla schiena, magari col maglione di lana addosso per non congelare. Vi vediamo, vi siamo vicini e per i prossimi minuti Radio Number One vi invita a dimenticare le scartoffie, a chiudere gli occhi e immaginare magari di avere i piedini immersi nell'acqua fresca. Fatto? Ci siamo? E allora via, ripartiamo!
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

weekend, che bello, soprattutto i weekend d'estate che sono fatti di attività, sì, ma anche di relax, di musica, tanta musica e delle vibrazioni rinfrescanti, perché ci vuole, quando fuori fa caldo ci vuole un po' di frescure. Allora su Radio Number One il pomeriggio è firmato Summer One. Anche oggi siamo pronti per farvi da colonna sonora ovunque voi siate.

caldo, eh? Fa caldo. Beh, sì, si percepisce come, però non preoccupatevi, perché vi accompagniamo noi con la colonna sonora perfetta. Siete su Radio Number One e questo è Summer One, il suono della vostra estate.

0: Tra poco ancora musica, ancora estate, ancora Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Però ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi,

giusto il tempo di rinfrescarci un attimo e siamo di nuovo qui. Su Radio Number One c'è ancora tantissima musica da aspettarvi con Summer One, la vostra estate in musica.

0: un break veloce e mi raccomando, rimanete con noi. Continua tra poco la musica nel weekend di Radio Number One. C'è la Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, le 20 e 2 minuti. L'estate di Radio Number One.
1: Lasciatevi trasportare dalla nostra musica. Il pomeriggio è tutto da vivere su Radio Number One con il nostro Summer One.
0: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Qual è la ricetta migliore per questi giorni di grande caldo di questa estate 2026? Beh, alcuni preferiscono dopo il pranzo magari concedersi un caffettino, alcuni preferiscono magari farsi un bagnettino, oppure cantare a squarciagola la propria canzone preferita, perché no, magari il tormentone estivo. Di certo, quando arrivate alla canzone, fatelo con le canzoni che ascoltate qui su Radio Number One in Summer One, perché sicuramente trovate quelle che sono le vostre canzoni del cuore.

Sei in partenza per le vacanze? Ci siamo noi. Stai tornando dalle ferie? Ci siamo noi. Sei a casa? Beh, ci siamo sempre noi. Per tenerti compagnia con la miglior musica estiva. Questa è Summer One su Radio Number One.

0: Ancora musica, ancora estate, ancora Summer One. Tra pochissimo.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi.

Buon pomeriggio, questa è Radio Number One, io sono Luchino, siete in fase merenda o comunque state pensando alla situazione merenda che non avete ancora fatto lo spuntino pomeridiano, anche se comunque solitamente quando arriva l'estate si cerca di essere un pochettino più leggeri per quanto riguarda la situazione della forma fisica, virgolettato sempre, sempre tutto virgolettato. Siete su Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, qui c'è sempre buona musica, quindi state con noi e non ve ne andate.

0: Facciamo una piccola pausa, ma la musica è già pronta a tornare protagonista. Summer One riparte tra pochissimo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Stiamo ascoltando tutti i più grandi successi di quest'estate e non soltanto all'interno della nostra Summer One, la playlist di Radio Number One con cui vi stiamo tenendo compagnia nel corso di quest'estate 2026. Tra poco torniamo con altre canzoni e soprattutto con tanta voglia di ballare insieme.

0: Radio Number One, le 22.
1: Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
3: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
3: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
3: Ed è solo l'inizio.
4: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
2: Tutto questo è Summer One Nights.
1: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
6: Gli Spacca Notizie!
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.